0: bliže 40.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Sul caso delle cosiddette sostanze chimiche eterne, l'Istituto Croato di Sanità Pubblica precisa che i test effettuati su un numero limitato di persone non permettono di valutare l'esposizione dell'intera popolazione di Gospic. I risultati inoltre non possono essere collegati a rifiuti illegali scoperti in Lika. La precisazione arriva dopo la diffusione dei risultati di un'indagine europea, secondo cui 5 dei 7 abitanti di Gospic sottoposti al test presentavano livelli elevati di queste sostanze. L'istituto sottolinea che i test dimostrano un'esposizione avvenuta in qualche momento della vita, ma non permettono di stabilirne l'origine. Firmato a Zagabria il contratto per la ricostruzione e il raddoppio della linea ferroviaria tra Dugoselo e Novska, un investimento da quasi 900 milioni di euro, finanziato per il 90% con fondi europei. È il più grande progetto infrastrutturale nella storia delle ferrovie croate ed è stato affidato al gruppo indiano Afcons. I lavori interesseranno 83 chilometri di linea e dureranno circa 6 anni. Al termine i treni potranno raggiungere i 160 chilometri orari, completando uno dei principali corridoi ferroviari tra i confini con Slovenia e Serbia. Sono ancora aperte le iscrizioni a EU Italian, il percorso formativo rivolto ai giovani della comunità nazionale italiana, promosso dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione dei Giovani della CNI. L'edizione 2026 si svolgerà a Roma dal 3 al 7 novembre e coinvolgerà 20 giovani tra i 18 e i 30 anni. Il programma prevede attività pratiche sulla progettazione, visite alle istituzioni, un incontro con gli esuli e la scoperta della capitale italiana. Iscrizioni fino a domenica 4 ottobre. Prenderà il via lunedì 5 ottobre nelle 7 scuole medie superiori italiane di Croazia e Slovenia il progetto Level Up, strategie per imparare ad imparare. Ideato dalla dottoressa Stefania Amadaulevac e promosso dall'Unione Italiana, il percorso coinvolgerà circa 140 alunni. Attraverso test interattivi e giochi cognitivi, gli allievi potranno acquisire metodi pratici per migliorare la memoria, gestire meglio il tempo e affrontare l'ansia legata alle prestazioni scolastiche. È in programma da oggi fino al 25 ottobre la 7ª edizione di autunno nel piatto dell'Istria centrale. L'iniziativa propone un viaggio tra i sapori della stagione con menù a base di prodotti locali come funghi, zucche, castagne, mele e prugne. Partecipano 7 ristoratori dell'Istria centrale con piatti proposti a prezzi tra i 22 e i 40 euro. L'iniziativa punta a valorizzare la gastronomia locale e invita anche a scoprire i borghi dell'entroterra in autunno. Domani a Fasana sarà una giornata dedicata all'ambiente. Dalle 10 è prevista la pulizia dei fondali del porto con la partecipazione di subacquei e volontari. Coinvolti anche i bambini dell'asilo Sunze impegnati nella raccolta dei rifiuti sulla spiaggia. Non mancheranno le attività di sensibilizzazione con una mostra di oggetti artistici realizzati dai bambini e dimostrazioni sulle tecniche di immersione. Alle 13 in piazza Santi Cosma e Damiano un concerto dell'orchestra Fiati di Cvetkovic. Cielo sereno poco nuvoloso, vento debole o moderato settentrionale, localmente più sostenuto, temperature massime tra 24 e 27 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morì, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti, la pensione è spata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il governo respinge come infondate le accuse contenute nella mozione di sfiducia nei confronti del premier Andrej Plenković, presentata da 54 deputati dell'opposizione in relazione al caso dello smaltimento illegale di rifiuti a Gospic. In un documento presentato al Sabor, il governo definisce la mozione un fallimentare esercizio di pubbliche relazioni e un attacco politico pieno di falsità e insinuazioni. L'esecutivo assicura intanto che farà tutto il necessario per rimuovere i rifiuti e bonificare completamente l'area dell'ex sito industriale PPK Velebit. Proseguono le proteste contro l'incenerimento di parte dei rifiuti della Lica nello stabilimento Holcim di Valmazinghi. Dopo lo sgombero del blocco stradale da parte della polizia, i manifestanti hanno cambiato strategia organizzando presidi anche nei paesi vicini. Alcuni camion diretti verso il cementificio sono stati rallentati con il lancio di uova sui parabrezza. Intanto per domenica è stata organizzata davanti all'impianto di Valmazinghi una foto simbolica di genitori e bambini per chiedere aria e mare puliti e un futuro sicuro per le nuove generazioni. L'inflazione in Croazia ha accelerato a settembre, raggiungendo il 4,7% su base annua contro il 4,2% di agosto, lo rende noto l'Istituto Nazionale di Statistica nella prima stima. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,9%. A incidere maggiormente è stato il costo dell'energia, cresciuto del 20,5% rispetto a settembre dello scorso anno. In aumento anche i prezzi dei servizi, mentre alimentari, bevande e tabacco hanno registrato una crescita dello 0,2%. Secondo l'indice armonizzato, utilizzato per i confronti europei, l'inflazione croata è stata del 4,3%, un valore superato da 7 paesi dell'area euro, tra cui Belgio, Grecia e Spagna. A Pola è stato commemorato oggi il giorno della memoria, dedicato alle 21 persone uccise il 2 ottobre 1944 a Montegrande. La cerimonia si è svolta con la deposizione di corone in riva nel Parco Tito. Le vittime furono scelte tra i prigionieri e fucilate da appartenenti alle SS tedesche e alla decima massa italiana. Il sindaco Peggio Garbin ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo delle vittime e di difendere i valori della libertà. La ricorrenza viene affrontata anche nelle scuole cittadine, nell'ambito delle lezioni di storia e della didattica del territorio. È morto all'ospedale di Pola l'uomo di 31 anni rimasto gravemente ferito in una rissa a Medolino lo scorso 5 luglio. La polizia ha informato la procura competente. Per la rissa erano stati arrestati 3 giovani accusati di aver aggredito 3 uomini dopo una lite verbale. Il 31enne aveva riportato lesioni gravissime, mentre gli altri 2, un 33enne e un 24enne cittadini serbi, erano rimasti feriti in modo lieve. Domani a Parenzo si svolgerà la 6ª edizione di Istria 300, la maratona ciclistica con oltre 4.500 partecipanti provenienti da 47 paesi. La gara propone 3 percorsi di 300, 209 e 135 chilometri, con le strade interessate completamente chiuse al traffico. In programma anche Istria 300 Mini, dedicata ai bambini, e altre iniziative collaterali legate al cicloturismo. L'evento, che unisce sport e promozione del territorio, si conferma uno degli appuntamenti ciclistici internazionali più importanti in Istria. Vediamo il meteo. Per il resto della giornata cielo sereno, poco nuvoloso, vento debole o moderato settentrionale, localmente più sostenuto. Temperature massime tra 24 e 27 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.

Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: il governo respinge la richiesta di sfiducia al premier Plenković sul caso dei rifiuti illegali in Lika. Intanto proseguono le proteste contro l'incenerimento di parte dei rifiuti di Gospić nello stabilimento Holcim di Valmazzinghi. L'inflazione in Croazia accelera a settembre, raggiungendo il 4,7% su base annua. Morto all'ospedale di Pola, l'uomo di 32 anni rimasto gravemente ferito in una rissa a Medolino lo scorso 5 luglio. Prosegue a Sissano il Festival dell'Istrioto. Per il resto della giornata cielo sereno poco nuvoloso, vento debole o moderato settentrionale, temperature massime tra 24 e 27 gradi. Domani prevalentemente soleggiato con vento moderato e bora localmente forte nelle zone più esposte. Temperature minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 24 e 27.

0: Il governo respinge come infondate le accuse contenute nella mozione di sfiducia nei confronti del premier Andrej Plenković, presentata da 54 deputati dell'opposizione in relazione al caso dello smaltimento illegale di rifiuti a Gospic. In un documento presentato al Sabor, il governo definisce la mozione un fallimentare esercizio di pubbliche relazioni e un attacco politico pieno di falsità e insinuazioni. L'esecutivo assicura che farà tutto il necessario per rimuovere i rifiuti e bonificare completamente l'area dell'ex sito industriale PPK Velebit. Sul caso delle cosiddette sostanze chimiche eterne, l'Istituto Croato di Sanità Pubblica precisa che i test effettuati su un numero limitato di persone non permettono di valutare l'esposizione dell'intera popolazione di Gospic. I risultati inoltre non possono essere collegati ai rifiuti illegali scoperti in Lika. La precisazione arriva dopo la diffusione dei risultati di un'indagine europea, secondo cui 5 dei 7 abitanti di Gospic sottoposti al test presentavano livelli elevati di queste sostanze. L'istituto sottolinea che i test dimostrano un'esposizione avvenuta in qualche momento della vita, ma non permettono di stabilirne l'origine. Proseguono intanto le proteste contro l'incenerimento di parte dei rifiuti della Lika nello stabilimento Holcim di Valmazinghi. Dopo lo sgombero del blocco stradale da parte della polizia, i manifestanti hanno cambiato strategia organizzando presidi anche nei paesi vicini. Alcuni camion diretti verso il cementificio sono stati rallentati con il lancio di uova sui parabrezza. Per domenica è stata organizzata davanti all'impianto di Valmazinghi una foto simbolica di genitori e bambini per chiedere aria e mare puliti e un futuro sicuro per le nuove generazioni. L'inflazione in Croazia ha accelerato a settembre, raggiungendo il 4,7% su base annua contro il 4,2% di agosto. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Statistica nella prima stima. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,9%. A incidere maggiormente è stato il costo dell'energia, cresciuto del 20,5% rispetto a settembre dello scorso anno. In aumento anche i prezzi dei servizi, mentre alimentari, bevande e tabacco hanno registrato una crescita dello 0,2%. Secondo l'indice armonizzato utilizzato per i confronti europei, l'inflazione croata è stata del 4,3%, un valore superato da 7 paesi dell'area euro, tra cui Belgio, Grecia e Spagna. Firmato a Zagabria il contratto per la ricostruzione e il raddoppio della linea ferroviaria tra Dugoselo e Novska, un investimento di quasi 900 milioni di euro finanziato per il 90% con fondi europei. È il più grande progetto infrastrutturale nella storia delle ferrovie croate ed è stato affidato al gruppo indiano Afcons. I lavori interesseranno 83 chilometri di linea e dureranno circa 6 anni. Al termine i treni potranno raggiungere i 160 chilometri orari, completando uno dei principali corridoi ferroviari tra i confini con Slovenia e Serbia. E polemica attorno all'eurodeputata socialdemocratica Romana Jerković. Secondo un'inchiesta del portale Politico, la parlamentare avrebbe utilizzato fondi pubblici per portare a Strasburgo familiari e amici, arrivando a pagare una cena da oltre 1.120 euro. Il caso ha provocato la reazione dei vertici del Partito Socialdemocratico. Il presidente Siniša Hajdaš Dončić ha preso le distanze dalla deputata e ha ribadito la linea del partito sulla massima trasparenza per i propri rappresentanti nelle istituzioni europee. I prezzi mondiali degli alimenti sono tornati a crescere a settembre, raggiungendo il livello più alto dal novembre 2022. Secondo la FAO, l'indice dei prezzi dei principali prodotti alimentari è salito dell'1,5% rispetto ad agosto. A trainare l'aumento sono soprattutto zucchero e cereali, rincarati rispettivamente del 6,1% e del 5,1% a causa delle difficoltà di approvvigionamento e delle condizioni meteo sfavorevoli. In calo invece i prezzi della carne dell'1,1% e quelli di latte e derivati dello 0,1%. La FAO prevede inoltre per il 2026 un calo del 2,1% della produzione mondiale di cereali. Torniamo in Istria. A Pola è stato commemorato oggi il giorno della memoria, dedicato alle 21 persone uccise il 2 ottobre 1944 a Monte Grande. La cerimonia si è svolta con la deposizione di corone in riva nel Parco Tito. Le vittime furono scelte tra i prigionieri e fucilate da appartenenti alle SS tedesche e alla decima massa italiana. Il sindaco Peggio Garbin ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo delle vittime e di difendere i valori della libertà. La ricorrenza viene affrontata anche nelle scuole cittadine nell'ambito delle lezioni di storia e della didattica del territorio. È morto all'ospedale di Pola l'uomo di 32 anni, rimasto gravemente ferito in una rissa a Medolino lo scorso 5 luglio. La polizia ha informato la procura competente. Per la rissa erano stati arrestati 3 giovani, accusati di aver aggredito 3 uomini dopo una lite. Il 32enne, originario di Sveti Ivan Žabno, nella regione di Koprivnica, aveva riportato lesioni gravissime. Gli altri due, un 32enne e un 24enne, cittadini serbi, erano invece rimasti feriti in modo lieve. Prosegue a Sissano il Festival dell'Istrioto, giunto alla 14ª edizione. Dopo le iniziative per i bambini e la presentazione del vocabolario galesanese, questa sera spazio alla musica, con brani inediti in istrioto, la premiazione del concorso letterario e video e l'esibizione dei giovani cantanti della comunità degli italiani di Rovigno. Domani il programma si concluderà con il corteo folcloristico e le filodrammatiche delle comunità degli italiani. Sentiamo il presidente della comunità degli italiani di Sissano, Claudio Grbaz.
1: Oggi venerdì o venere abbiamo una cantanda ensemble, proporremo 8 brani musicali inediti in istrioto nelle varie parlate di Rovigno, Dignano, Galesano, Valle, Sissano. Poi avremo la premiazione del concorso letterario e video, che quest'anno abbiamo, diciamo così, un boom, perché abbiamo il 50% in più di lavori pervenuti al concorso, in più l'esibizione dei gruppi dei mini e midi cantanti e dei cantanti solisti della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, e infine l'intrattenimento musicale con il gruppo musicale Il Gatto e le Volpi di Sergio Predengatto.
2: E poi grande festa domani.
1: È grande festa domani sabato, sì, o sabato, inizia alle 18, avremo la sfilata dei gruppi folcloristici delle comunità di Dignano, Galesano, Sissano e dei Bambini di Valle e della Società Artistico-Culturale Marco Garbin di Rovigno con i loro midi cantanti. In più saremo accompagnati dalla banda d'ottoni della città di Dignano e della comunità degli italiani di Dignano, quindi si parte dalla comunità, va la sfilata che più o meno negli anni passa i 120 partecipanti, andiamo fino in piazza, qui c'è il programma dei folclori, poi ritorniamo in comunità. Poi continuiamo con Essi e non essi la nostra, dove si esibiranno le filodrammatiche di tutte le 5 comunità, quindi ecco anche un po' scherzare e ridere in istriotto. Continuiamo anche sabato con l'intrattenimento musicale del gruppo Il Gatto e le Volpi, in più avremo l'offerta gastronomica tradizionale con la presentazione delle ricette in istriotto, quindi sono 7 pietanze che vengono preparate dal Istituto Turistico Alberghiero di Pola, quindi la scuola media turistico alberghiera, con a capo il cuoco, cioè il professore Gregor Comasin. Tutti a Sissano, ognuno a quello che piace, se gli piace più la musica rock, pop oppure la tradizione con i folclori. Ecco, vi invitiamo tutti, se tutti benvenuti a Sissano. Vi aspettiamo.
0: Sono ancora aperte le iscrizioni a EU Italian, il percorso formativo rivolto ai giovani della comunità nazionale italiana, promosso dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione dei Giovani della CNI. L'edizione 2026 si svolgerà a Roma dal 3 al 7 novembre e coinvolgerà 20 giovani tra i 18 e i 30 anni. Il programma prevede attività pratiche sulla progettazione, visite alle istituzioni, un incontro con gli esuli e la scoperta della capitale italiana. Iscrizioni fino a domenica 4 ottobre. Domani a Fasana sarà una giornata dedicata all'ambiente. Dalle 10 è prevista la pulizia dei fondali del porto con la partecipazione di subacquei e volontari, coinvolti anche i bambini dell'asilo Sunze impegnati nella raccolta dei rifiuti sulla spiaggia. Non mancheranno le attività di sensibilizzazione con una mostra di oggetti artistici realizzati dai bambini e dimostrazioni sulle tecniche di immersione. Alle 13 in piazza Santi Cosme Damiano, concerto dell'orchestra Fiati di Cvetkovic. È in programma da oggi fino al 25 ottobre la 7ª edizione di Autunno nel Piatto dell'Istria Centrale. L'iniziativa propone un viaggio tra i sapori della stagione col menù a base di prodotti locali come funghi, zucche, castagne, mele e prugne. Partecipano 7 ristoratori dell'Istria Centrale con piatti proposti a prezzi tra i 22 e i 40 euro. L'iniziativa punta a valorizzare la gastronomia locale e invita anche a scoprire i borghi dell'entroterra in autunno. Domani a Parenzo si svolgerà la sesta edizione di Istria 300, la maratona ciclistica con oltre 4.500 partecipanti provenienti da 47 paesi. La gara propone tre percorsi da 300, 209 e 135 chilometri, con le strade interessate completamente chiuse al traffico. In programma anche Istria 300 Mini, dedicata ai bambini, e altre iniziative collaterali legate al cicloturismo. L'evento, che unisce sport e promozione del territorio, si conferma uno degli appuntamenti ciclistici internazionali più importanti in Istria.
3: Dal festival

Domani prevalentemente soleggiato, con vento moderato e bora localmente forte nelle zone più esposte. Temperature minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 24 e 27. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo domani alle 16.30 la Cioccolata con la Petra. Domenica alla stessa ora la Parola del Signore, a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola. Thank you.